di 0811 4106968 WhatsAppnya, Instagramnya di @rri_makassar. Aku tungguin juga di RRI Digital, so make sure kamu download di Play Store, App Store kamu, teman Po2. Langsung aja, this is Lisa Anima with Lisa Beth and ciao.